0: l'uomo della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando? Radio Padova.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 24 agosto 2026. Ariete, Mercurio ancora per oggi in ottimo aspetto vi consentirà di programmare gli impegni professionali della settimana quasi senza difficoltà, mentre non tutto potrebbe andar bene nei rapporti affettivi disturbati anche dalla luna in quadratura. Voto 7-. Toro, il vostro sarà un lunedì che grazie alla luna amica vi vedrà più lucidi e pronti alla ripartenza dell'attività lavorativa che da domani avrà il benestare di Mercurio di nuovo positivo, quindi voto 7+. Gemelli, approfittate di Mercurio che continua a guardarvi con benevolenza affinché nulla sfugga al vostro controllo. Bene l'amore e voto 8. Cancro, la presenza di Marte nel segno dovrebbe indurvi ad essere propositivi, tuttavia l'opposizione della Luna potrebbe essere causa di inghippi che riguarderanno non solo la vita domestica, ma anche quella lavorativa. Il voto è 7-. Leone, la situazione professionale è soddisfacente così come quella affettiva, quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Vergine, il periodo che state vivendo è buono per occuparvi con una certa libertà di tutto ciò che vi sta a cuore. Sappiate sfruttare le intuizioni della luna amica e voto 7+. Bilancia, Venere sempre nel segno gode del sostegno di un buon Giove affinché non vi manchi la fortuna di sistemare gli affari. In amore invece non tutto sembra andare come previsto e potrebbe non bastare tutto il vostro equilibrio per ritrovare armonia e pace. Voto 7. Scorpione, le noie che negli ultimi giorni hanno riguardato il settore lavorativo stanno per finire, quindi iniziate a rivedere le vostre strategie affinché siano davvero efficaci e voto 7+. Sagittario, le stelle nelle quali confidare sono tante, quindi non vi resta altro da fare che mettere le vostre capacità al servizio di tanta fortuna. Voto 8. Capricorno, la luna ancora nel segno vi sarà d'aiuto per usare la vostra razionalità con intelligenza. Bene il lavoro, dedicatevi di più è meglio a certe questioni familiari poco chiare e voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto di Venere vi predispone positivamente nei rapporti affettivi, mentre ancora per oggi qualche discussione potrà riguardare le relazioni di lavoro. Voto 7. Pesci, la benevolenza della luna vi suggerisce di mettere al sicuro i vostri affari, così da non dovervene occupare nei prossimi giorni. Datevi da fare e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Lunedì all'insegna della generale stabilità sul Triveneto, nelle prossime ore sole o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, comunque nel suo complesso una bella giornata sulle Venezie e tra l'altro con caldo moderato, ben sopportabile dappertutto, si sta bene, massime più o meno attorno ai 30 gradi. Invece questa notte tornano le nuvole perché arriva un rapido fronte instabile da ovest e difatti tra tarda nottata e prima mattinata di domani ci attendiamo un po' di pioggia, qualche rovescio temporalesco sulle Venezie. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Questa è Enrico Nigiotti a Radio Padova con Sabato Sera, ma anche un lunedì mattina con il sole, tutto sommato non è male. Alle 10:06, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, insieme fino alle 13 con la nostra musica, ben trovati da Luca Lazzari. Adesso ne suoniamo tre in fila, subito con Fabri Fibra, 13 Pietro e questa è Che Gusto C'è.
1: Tre canzoni in fila.

Bossa nostra Gaia Radio Padova, 10-16 minuti, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica qui da noi in questa estate su Radio Padova. Ritmo italiano, subito Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso si procede ancora in coda nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Questa è l'unica notizia, il traffico si presenta scorrevole lungo le restanti tratte di nostra competenza. Allora vi informiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Forse.

E noi ne teniamo conto. È una possibilità, Malika Ayan su Radio Padova. E adesso parliamo di mobilità, parliamo di autovelox, perché c'è una notizia che arriva dalla Toscana, ma potrebbe riguardare anche noi in Veneto, perché sulla Firenze-Pisa-Livorno, che è una delle strade più trafficate di quella regione, è entrato nella fase operativa il test di autovelox Safe Drive. È un sistema di controllo basato sull'intelligenza artificiale che è capace di analizzare quanto accade all'interno dell'abitacolo e di riconoscere comportamenti potenzialmente pericolosi. Il progetto rappresenta un'evoluzione rispetto ai tradizionali dispositivi destinati esclusivamente al controllo della velocità. È progettato per individuare l'uso dello smartphone alla guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ma può effettuare anche altri controlli attraverso la lettura automatica delle targhe. C'è però un aspetto fondamentale, almeno per questo momento: durante questa sperimentazione non arriveranno multe, il dispositivo è utilizzato per raccogliere dati e verificare l'efficienza degli algoritmi senza inviare segnalazioni alle forze dell'ordine per procedere con le sanzioni. Ma se da qui a qualche tempo verrà ritenuto idoneo, potrebbe essere esteso anche al resto della rete viaria italiana. La regola è sempre questa, insomma, facile: rispettare i limiti di velocità. Quando uno ha fatto questo, ha sistemato tutto al 99%. Buona mattinata a Radio Padova, Francesca Michielin. Questa è Strega Comanda. We'll be right back.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: La disco italiana.
3: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, con

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Cash, volevo capire, a Radio Padova alle 11:03 minuti, buona giornata. Pronti adesso, come ogni ora, tre canzoni da ascoltare in fila. La prima è di Gianluca Grignani, L'Aiuola.
1: Tre canzoni in fila.

l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, sono tornate le luci.

Tempo di valzer, Lorenzo Giovanotti con Baciami Ancora, baciato dalla fortuna ma anche insomma baciato dai suoi fan che lo hanno atteso lungo le strade d'Italia, perché continua a girare, o al meglio lo ha fatto fino all'altro ieri con la sua bicicletta. È stato recentemente avvistato in Calabria, infatti in bicicletta per le strade e i borghi della regione, accolto da centinaia di fan prima del grande concerto del Jova Summer Party che si è tenuto il 22 agosto, un paio di giorni fa, a Germaneto in provincia di Catanzaro. Adesso è attesa la doppia data palermitana, sabato prossimo, sabato 29 e domenica 30 di agosto, dove Lorenzo riproporrà naturalmente il suo grande repertorio.

0: Il businessman di Dito nella Piaga qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in attesa di aggiornarvi sulla situazione del traffico. Tra poco ci collegheremo con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia-Trieste permangono code a tratti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia in seguito ad un incidente. Sugli altri percorsi del Nord-Est al momento non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che sull'app Infoviaggiando potete trovare le previsioni sul traffico in questi giorni di rientro dalle ferie estive, oltre a tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Buffy e non è solo, è insieme a Noemi, sfortunata per la sua caduta di fine luglio dal palcoscenico, si è fatta davvero male. Le immagini sui social che circolavano erano evidenti e davano il quadro della situazione piuttosto complicato, però adesso pare stia meglio, è già tornata sul palcoscenico lì dove voleva tornare, ovvero a cantare per i suoi fan che la applaudiscono naturalmente seguendola dappertutto, così come noi seguiamo la nazionale azzurra di volley. Complimenti perché stanno giocando un bellissimo europeo, sono impegnate oggi con l'Egitto dopo aver battuto ieri la Svezia per 3-0 in casa loro a Göteborg. Oggi con l'Egitto sono già in vantaggio di un 7-0 e stanno dominando la partita, vedremo alla fine il risultato quale sarà. Intanto complimenti anche per i giochi del Mediterraneo al ciclismo, che già si è riservato una tripletta con oro, argento e bronzo nella giornata di ieri. Oggi si replica con un oro a Taranto, primo Dati, e bronzo per la Iacoboni. Dopo la tripletta azzurra, infatti, nella gara femminile, l'Italia sale altre due volte sul podio anche nella prova maschile. Decisiva la lunga fuga con il portoghese Diego Antunes, nata a circa 30 km dall'arrivo in un'atmosfera veramente bollente dal punto di vista delle temperature.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

gridare. Ora, e se una cosa mi va,

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

Chissà se seguiranno altre collaborazioni. Saif non è solo, ma con Bresh Parlar d'Amore in modo convenzionale. È uscito anche il video proprio recentemente, la sua canzone per l'estate 2026. Pochi minuti ci separano dalle 6 del pomeriggio. Abbiamo ascoltato e ballato le canzoni dal nostro amico Gianluca Pacini, che ci ha regalato le canzoni mixate italiane. E tra non molto invece ci avvicineremo ad un nuovo aggiornamento con la redazione. Rimanete con noi, c'è spazio per un bel classico ora che ci ripropone un grande Luca Carboni.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: E il battito animale, notte come non ce n'è.
1: E le canzoni che amerai.

0: immobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, la premier Giorgia Meloni è ad Amatrice per la messa in suffragio delle 299 vittime celebrata dal cardinal Zuppi. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Poco prima la presidente del Consiglio ha partecipato in videoconferenza al vertice dei volenterosi al fianco dell'Ucraina. Il premier britannico Burnham ha autorizzato la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione Europea ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Attentato a Ranucci, il conduttore di Rep sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. L'ex faccendiere è indagato insieme a Gomez Tavares come presunto mandante. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard Guido Roviello, morto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 al Dall'Ara il Bologna ospita Lazio. Alle 20:45 all'Olimpico la Fiorentina fa visita alla Roma. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Repertorio vastissimo, quello di Antonello Venditti. Questo ci riportava al 1978. Bombo non bomba, e citate Sasso Marconi, Ronco Bilancio, località ben note a chi percorre la A1 in direzione Roma o viceversa nel tratto dell'Appennino Tosco Emiliano. A proposito, volevo salutare quanti stanno viaggiando, visto che l'ultima volta che ho percorso quel tratto di autostrada sulla direttissima verso Firenze ho portato il segnale di Radio Padova in DAB fino a quelle zone, superando naturalmente Ronco Bilancio e Sasso Marconi, come raccontava nella sua canzone Antonello Venditti. A proposito di viaggio, un saluto a quanti invece si stanno confrontando con i prezzi che sono andati oltre il limite dei 2 euro al litro, lo sconto di 17 centesimi, notizia di oggi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 di agosto, quindi ancora qualche giorno. Il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fartin, ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili. Sfruttando l'extragettito IVA si potranno ancora fare i pieni con il risparmio di 17 centesimi al litro, parliamo di diesel, di gasolio. Il taglio delle accise verrà dunque anche per il 25-26 agosto. In un primo tempo si era parlato di solamente un giorno. Torniamo alla musica, e viaggiando con la musica, questa volta c'è Rosa Chemical.

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

0: Radio Padova. Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe.

stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non farci credere sti la spia.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 24 agosto. Lungo i percorsi del Nord-Est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione dell'A4 non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 25 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.